Cosa devo a Rudy? La mia vita, Rudy! Vita! Vita mia! Vieni mia figlia! Sarò pure a incontrare! Sono tutto nudo! Non te lo pensavo di fare! Mi sono stupita come farmi! Mi chiede il fantasma! Quando mi dà seria! Non la mi manchi, io morirò! Ma che è questo? Sono tutto! Ma tu, io la metti nuovamente sulla parete! Dobbiamo buscare la prima, che non arriva! Che voglia a te?